0: Che ci mai Adrian? Era il Gold Rush con Giuseppe.
1: You're listening to the Weekend Mix.
2: Only on Mix FM.